0: Musica massima.
1: Musica massima. Musica massima.
2: Sexo da musica, chapa matricula.
3: Swag 9, 28, 80, 48.